sono quindi tu pomo nei pacco ci sono di qui in bacco manico qua sono foliotti in quei calumanga a quindi tu qui io pomo nei pam copitiamo di tu monimbo i meni io tengo la copa fupi ci cumbo cumbo già una mali me ne ho già una mali o ancora a chiamata Yando, kumweko ama imba nyimbo munganga tizmenezi mwana arabita kutengo kumeneko nditu uka finidona mwali ndeke na kata tulukira mtawi ya itali auriai mtawi ya itali ukala kuja ndikubela kumuji pambuwe pomaliza masiku ankole makoloto ama kalandi chimwemwe cho sasimbika chimwemwe cho panda nditu potela Nechimene chichimwemwe akurikumula ndila nyamara yo mulendo mene oyotatayana naye masiko ochiluka yofunika kagwe kamwazi. Kamwazi ndithu kameneko komwe kamalangiza kulandila kwa ndidi kwa lendo kufuko la chinyanja nkuku imeneyo. Ndikumaliza ndithu kwa kulandila lendo kufukoli. Basi omvera pamene pano nyengwe kuchita 16 horas ndi 47 minutos koma kumakhala pangono kupunda kuti tikhale ndithu tilowe pa nyengo ya 16 ndi 48 tikuyendekera ndi kuimba kumeneku nyimbo zimenezi zosiyana chendogo kuimba kwa L Manquinjinho

Om Zeeland, Iwle, Indomini, Iwle, Tua, Nimbo, Zosiana, Smini, Zit, Nalongeza, Konauti, Pandemi, Noti, Kalandi, Quimba, Nimbo, Zosiana, Sakuno, Kwatu, Kwa, Afrika, Afrika, Nditu, Madeira, Oceana, Amene, Nditu, Tilo, Weko, Kufika, Konditu, Ndikutuluka, Pamene, Patnalindi, He, Morango, do Nordeste, Nimbo, Mene, Imashtan, Nditu, Quimbidwa, Ndi, Alusso, Kapenauti, Oimba, Oceana, Amena, Mai, Beleza, De qua io bangi in di tutti, da cala, come di lisa, qui in bacomenico, li viti, mutua che ogni imbo acuti rosigna.

Dicho on vela. Nimbus, Oceana, eccoci qui con Mugombelino, l'Africa. E tu non ricordi quando li fanno, ma eccoci qui la Mugico, le bene lì già. Tu non li Mugico, pa me ne pa, o li fanno, ma tu non li, di qui in poco mi dico, coti in ghe, eccoci qui qua, o li fanno, ma, di po, nimbo, i bene lì, di oimba capena di tutti olifango ma di mo ma oimba ochuka antavison cho sai wali che mono africa mono africa dentro me cho ndi tu cucho che la ko qua oimba mene olifango ma uko kujiko la china umari bongo ndi qua come ne ko badwila qua oliva ngoma.